0: passerelle.
1: Andiamo adesso!
0: A Mexico Bucci, qui su passerelle.
2: Naruči pesmu na radiobalkan.live.